confessario. Buona vibra che è benissimo. Ma c'è nada che bello. Non tu più una vita. Marketing, quedamos que mañana silencio. ¿Cómo es que va a ser marketing acá? Marketing, por favor. Vamos a meter.